di Heinrich Ignaz Franz von Weber. Abbiamo ascoltato la sonata numero 15 in Do maggiore, l'incoronazione di Maria, dalle sonate del Rosario, per violino e basso continuo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato dalle sonate del Rosario il terzo ciclo dedicato ai misteri della gloria. A suggello del ciclo di sonate del Rosario dedicate alle tre cinquine del Santo Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Weber ascoltiamo la Passacaglia in sol minore per violino solo, l'Angelo Custode, con Riccardo Minasi al violino.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato Passacaglia in sol minore per violino solo, L'angelo custode. Violino Riccardo Minasi.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni, La Pentecoste.

Madre dei Santi, immagine della città superna, del sangue incorruttibile, conservatrice eterna. Tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro mar. Campo di quei che sperano, chiesa del Dio vivente, dov'eri mai? Qual angolo ti raccogliea nascente quando il tuo re, dai perfidi tratto a morir sul colle, imporporò le zolle del suo sublime altar? E allor che dalle tenebre la diva spoglia uscita mise il potente anelito della seconda vita, e quando, in man recandosi il prezzo del perdono, da questa polve al trono del genitor salì, compagna del suo gemito, conscia dei suoi misteri, tu, della sua vittoria figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, sol nell'oblio secura stavi in riposte mura fino a quel sacro dì. Quando su te lo spirito rinnovator discese e l'inconsunta fiaccola nella tua destra accese, quando, segnal dei popoli, ti collocò sul monte e nei tuoi labbri il fonte della parola aprì. Come la luce rapida piove di cosa in cosa e i colori vari suscita ovunque si riposa, tale risonò molteplice la voce dello spiro. L'arabo, il parto e il siro in suo sermon l'udì. Adorator degli idoli, sparso per ogni lido, volgi lo sguardo a Solima, odi quel santo grido. Stanca del vile ossequio, la terra a lui ritorni, e voi che aprite i giorni di più felice età, spose, che desta il subito balzar del pondo ascoso, voi già vicina a sciogliere il grembo doloroso, alla bugiarda pronuba non sollevate il canto. Cresce serbato al santo quel che nel sen vi sta. Perché, baciando i pargoli, la schiava ancor sospira, e il sen che nutre i liberi invidiando mira? Non sa che al regno i miseri seco il Signor solleva? Che a tutti i figli d'Eva nel suo dolor pensò? Nuova franchigia annunziano i cieli e genti nove, nove conquiste e gloria vinta in più belle prove. Nova, ai terrori immobili, alle lusinghe infide, pace che il mondo irride ma che rapir non può. O spirito, supplichevoli ai tuoi solenni altari, soli per selve inospite, vaghi in deserti mari, dall'Ande al Gente, al Libano, d'Erina all'Irtaiti, sparsi per tutti i liti, uni per te di cor, noi ti imploriamo. Lacabile spirito, discendi ancora, ai tuoi cultor propizio, propizio a chi ti ignora, scendi e ricrea. Rianima i cor nel dubbio estinti, e sia divina ai vinti, mercede il vincitor. Discendi, amor, negli animi l'ire superbe attuta, dona i pensier che il memore ultimo di non muta, i doni tuoi benefica, nutra la tua virtude, siccome il sol che schiude dal pigro germe il fior, che lento poi sull'umili erbe morrà non colto, né sorgerà coi fulgi di color del lembo sciolto, se fuso a lui nell'etere non tornerà quel mite lume dator di vite e infaticato altor. Noi ti imploriam, nei languidi pensier dell'infelice scendi piacevole alito, aura consolatrice, scendi bufera ai tumidi pensier del violento, vi ispira uno sgomento che insegni la pietà. Per te sollevi il povero al ciel che è suo le ciglia, volga i lamenti in giubilo pensando a cui somiglia, cui fu donato in copia doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa.
Spira dei nostri bamboli nell'ineffabil riso, spargi la casta porpora alle donzelle in viso. Manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, consacra delle spose il verecondo amor. Tempra dei baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad infallibil segno, adorna la canizie di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muore.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Bedächtigt, nicht eilen. Moderato, non affrettare. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast. Con movimento comodo, senza fretta. Ruhevoll, tranquillo. Sehr behaglich, molto piacevole. Testo, La vita celestiale, da Il corno magico del fanciullo. Soprano Edith Matis. Orchestra Berliner Philharmoniker, Direttore Herbert von Karajan.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, inserito nell'ultimo movimento il testo della Vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Edith Matiss, soprano. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

L'amore che dura è una traccia dell'Eterno nel tempo degli uomini. Per l'amore di Orfeo ed Euridice trasmettiamo In memoria di un'orchestra e di un coro. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Amore e fedeltà coniugale contro la morte. Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice. Opera in tre atti su libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti. Orfeo, Shirley Verrett. Euridice, Antonietta Stella. Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Seiji Ozawa. Maestro del coro, Roberto Goitre. Atto primo.

di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre. Atto secondo.

0: Abbiamo trasmesso il secondo atto di Orfeo ed Euridice, opera in tre atti di Christoph Willibald Gluck sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo, Shirley Verrett; Euridice, Antonietta Stella; Amore, Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, atto terzo.

0: In memoria di un'orchestra e di un coro abbiamo trasmesso Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, opera in tre atti su libretto di Ranieri de Calzabigi. Personaggi e interpreti: Orfeo Shirley Verrett, Euridice Antonietta Stella, Amore Mariella Adani. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI, direttore Seiji Ozawa, maestro del coro Roberto Goitre.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica. Manuel de Falla, da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, con la Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim. A seguire dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, con la Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da L'amore stregone, danza rituale del fuoco. Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim. E dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. RNC, note di classica. Gioacchino Rossini, da 24 Petit Rien, Procida, e da Pesce di Vieillesse, Piselli e Noci, pianista Jeffrey Swann.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Procida da 24 Petit Rien e Piselli e Noci da Pesce de Vieillesse, pianista Jeffrey Swan. RNC Note di Classica. Franz Schubert, primo movimento allegro moderato da sonata in la maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.

0: 1574. Alexander Longquich, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.
1: RNC, note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il nostro programma Ogni finestra una canzone si apre oggi, come al solito, con un cordiale, cordialissimo saluto, con il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siamo insieme anche oggi, 40 minuti di canzoni e musiche che ci faranno compagnia. Ogni finestra una canzone, sulle canzoni e sulle musiche di tanto tempo fa. Una signora mi ha chiesto delle canzoni interpretate da Ario Dante Dalla, l'abbiamo già fatto nei programmi precedenti, e oggi voglio mettere ancora in onda una canzone o due di questo cantante. La ringrazio perché ha telefonato per questo nostro programma. Quando sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono e si interessano a questo programma, mi rendono felice, e io cerco anche di assecondare nel limite del possibile quelle che sono le richieste. E infatti incominciamo con... anche oggi la Cinema Sound Stage Orchestra, un brano penso molto originale, Conway My Love Is Dreaming. Possiamo tradurlo così perché senza contesto è più difficile tradurlo, ma vieni quando il mio amore distende i suoi sogni.

brano di apertura del programma di oggi con la Cinema Sound Stage Orchestra, per aprire questo nostro programma con un brano solamente musicale. Perché mettiamo un brano solamente musicale? Per metterci in clima su quello che potrebbe essere la canzone, la musica e il sistema di tanti anni fa, non solamente delle incisioni, ma anche del modo di suonare, di cantare e di interpretare i brani orchestrali. Con Where My Love Lives Dreaming, e quando l'amore distende o dimostra i suoi sogni, ecco, una traduzione più o meno così era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Voglio proseguire con la voce di Clara Iaione, che ci interpreta un brano che ha per titolo Festa in Famiglia. So che molti di voi amano le canzoni allegre, e anche una gentile ascoltatrice mi ha telefonato, dice: ho bisogno di tenermi su, allora facciamo Festa in Famiglia con il nostro programma a Radio RNC, con il programma In Compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone.

Emilio, auguri di felicità, vogliamo farlo anche noi, questo augurio a tante ascoltatrici e tanti ascoltatori che comunque cercano in una maniera o nell'altra un po' di felicità. Sono sicuro che molti ascoltatrici e ascoltatori cercano un po' di felicità, anche un po' di tranquillità, un po' anche così di stare tranquilli, di ascoltare ancora le canzoni del tempo passato con i loro ricordi, i loro pensieri. E quindi abbiamo ascoltato Clara Iaione in questa interpretazione di Festa in Famiglia. E speriamo che si facciano ancora tante feste in famiglia, perché la famiglia è fondamentale. Una ascoltatrice mi ha chiesto delle canzoni interpretate da Aiutante Dalla. Lui ha cantato anche una canzone, Roma Forestiera, che abbiamo già ascoltato, ma nel corso del programma di oggi metterò in onda, per anche cercare di assecondare quel che è la richiesta dell'ascoltatrice, delle canzoni interpretate da Aiutante Dalla. Intanto ascoltiamo questa Roma Forestiera con la voce di Gabriella Ferri.

Abbiamo ascoltato la voce di Gabriella Ferri in questa interpretazione di una canzone che per noi magari collima anche con le nostre idee, Roma forastiera o Italia forastiera per le canzoni, ormai moltissime sono in lingua inglese o anche in altre lingue, perché il commercio tira così, più la lingua è parlata più si possono vendere dischi eccetera eccetera, anche se con internet e altre cose le cose stanno cambiando molto. Roma forastiera di Libian Anch'io e Garonzio abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Gabriella Ferri. Voglio proseguire il nostro programma con la richiesta, per una richiesta generica, della voce di Ariodante Dalla da un'ascoltatrice, la signora Santina da Moncalieri. Ha richiesto alcune canzoni perché oggi compie 80 anni e noi cerchiamo di stare con lei con le nostre canzoni e a secondare anche quello che è la sua richiesta. Abbiamo parlato di Ariodante Dalla nelle puntate precedenti e oggi vogliamo ascoltare di Karel Lilly con Orchestra Mugnetta dal 1949, tanti anni fa, quindi una stornellata. Ariodante Dalla, Canto perché so allegro.

abbiamo ascoltato, su richiesta della gentile ascoltatrice, la signora Santina, anche la voce di Aiutante Dalla nel corso del nostro programma, programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Abbiamo festeggiato anche con questa canzone, poi metteremo in onda anche un'altra canzone interpretata da Aiutante Dalla nel corso del programma di oggi, per fare contenta e per fare gli auguri alla gentile ascoltatrice da Moncalieri, la signora Santina. Ringrazio tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma. Siamo sintonizzati su Radio RNC e il numero di telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo direttamente, il numero è 333 656 9681. Sono contento quando metto in onda delle canzoni richieste da ascoltatrici e ascoltatori, sono contento anche quando ricevo poi anche la segnalazione che la trasmissione è piaciuta e che anche la canzone è stata gradita, e molte volte facciamo anche dei salti mortali per riuscire a intrattare, cioè a rintracciare certe canzoni che risalgono, come sentite, a tanti e tanti anni fa. Aiutante Dalla ha detto che non beveva vino. Ci consoliamo con una canzone che ha per titolo Come una coppa di champagne di Rampoldi e Borella. Accompagna Emilio Pericoli, la orchestra diretta dal maestro Il Pattaccini.

perché sei strana, crudele vana. Le dicevo, le scrivevo.

Folli parole, ma è così, Jenny. È la canzone che abbiamo ascoltato, però il titolo della canzone era Come una coppa di champagne. Emilio Pericoli è stato in sala d'incisione nel 1961 per incidere alcune canzoni come quella che abbiamo messo in onda. Come una coppa di champagne. Accompagnava Emilio Pericoli l'orchestra diretta dal maestro Il Pattaccini. Ma voglio tornare al compleanno della gentile ascoltatrice, la signora Santina da Moncalieri. Rosa è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare da Aiutante Dalla.

Abbiamo ascoltato la voce di Aiodante Dalla in questa interpretazione, una canzone dal titolo Rosa, che abbiamo offerto come rosa a un'ascoltatrice che per la prima volta ha telefonato a questo programma dicendo che vorrebbe sapere qualcosa di più e ascoltare qualche canzone interpretata da Aiodante Dalla. Abbiamo messo in onda questo brano e spero che sia piaciuto non solamente all'ascoltatrice ma anche a tante altre, perché la rosa è un gran bel fiore. Il fiore di maggio di solito e anche il fiore che possiamo immaginare noi in tante versioni e in tante maniere. Abbiamo ascoltato questo brano e l'abbiamo dedicato in un certo senso all'ascoltatrice per i suoi 80 anni. Complimenti e mi raccomando, ascolti sempre questo nostro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa qui da Radio RNC in compagnia di Aldo. Non so se avremo tempo nel corso del programma di oggi di ascoltare ancora un'altra canzone interpretata da Aiodante Dalla. Intanto ascoltiamo di Marchetti e Larici con il complesso Elio Rocchi la voce di Carlo Pierangeli, Fascination.

Carlo Pierangeli ha interpretato alcune canzoni e anche molti brani di operetta. In questa versione l'abbiamo ascoltato con Fascination di Marchetti e Larici, accompagnava Elio Rocchi con il suo complesso, questa voce di Carlo Pierangeli. Prima di voler magari essere alle strette col tempo, voglio mettere in onda ancora una canzone che sia interpretata da Ario Dante Dalla per gli 80 anni dell'ascoltatrice che ci ascolta da Moncalieri. Voglio mettere in onda una canzone che ha per titolo Telefonate alla Questura, è una canzone del 1949, si trova qualche altra versione un po' più elaborata, ma l'ascoltatrice ama la voce di Ario Dante Dalla. Ascoltiamo di Fallocchio Bonagura con Orchestra Bazzizza, Ario Dante Dalla e Telefonate alla Questura.

fatto per favore, telefonate alla questura. Sì, con i suoi occhi mi ferì, col suo profumo mi stordì, in una sera di avventura. Tanto può l'abbandonare.

quante pazzie può fare l'amore, fino a chiamare il questore, aiutante dalla telefonate alla questura. Un signor Agostino mi ha telefonato dicendo così che la signora voleva una canzone che riguardava i pescetti. I pescetti in questa canzone, ma è chiaro, forse c'entrano un po' così di soppiatto.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia quanti hanno telefonato, quanti hanno richiesto le canzoni per questo nostro programma. Grazie a tutti e a risentirci domani, perché questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC, Notte di Classica. Emile Waldteufel, o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomona nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo diretta da Willy Boskowski.

offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per l'ottavo appuntamento le voci parallele sono quelle dei mezzosoprani Marilyn Horne, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato.

per l'ottavo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei mezzosoprani Marilyn Horn, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato. RNC, Note di Classica. Carl Philipp Emanuel Bach. Primo movimento adagio un poco e secondo movimento allegro dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta. RNC, Notte di Classica. Ian Václav Stamets, Sinfonia in Si bemolle maggiore, allegro, andante, presto. Orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal.

Di Jan Vaclav Stamitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal. RNC, note di classica. Joseph Strauss, Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

0: di Joseph Strauss abbiamo ascoltato Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Ludwig van Beethoven, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia, sotto la direzione di Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra Opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. She's crazy like

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza nel testo introdotti, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamento di gruppo con la possibilità di arresto differito. E la lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea.
2: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles, il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. I corpi delle vittime sono stati recuperati dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate. Tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,35%. Lo sport con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna è la prima finalista di questa edizione del campionato mondiale di calcio. Ieri ha battuto per 2-0 la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni 2 campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose e di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
4: I 2 campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei 2 campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le 2 torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
3: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
5: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
3: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
4: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
3: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Kawasaki.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Basta

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, se ero

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
2: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
4: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, in blu.

In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. L'opposizione esulta, non con cori e urla in aula e chiedono di andare subito al voto. Intanto soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno anticipato. Con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
2: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe e difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il nostro programma Ogni finestra una canzone si apre oggi, come al solito, con un cordialissimo saluto, con il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siamo insieme anche oggi, 40 minuti di canzoni e musiche ci faranno compagnia. Ogni finestra una canzone e sulle musiche di tanto tempo fa. Una signora mi ha chiesto delle canzoni interpretate da Ario Dante Dalla. L'abbiamo già fatto nei programmi precedenti e oggi voglio mettere ancora in onda una canzone o due di questo cantante. La ringrazio perché ha telefonato per questo nostro programma. Quando sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono e si interessano a questo programma, mi rendono felice e io cerco anche di assecondare nel limite del possibile quelle che sono le richieste. E infatti incominciamo con anche oggi la Cinema Sound Stage Orchestra, un brano penso molto originale, Conway My Love Is Dreaming. Possiamo tradurlo così perché senza contesto è più difficile tradurlo, ma vieni quando il mio amore distende i suoi sogni.

Brano di apertura del programma di oggi con la Cinema Sound Stage Orchestra per aprire questo nostro programma con un brano solamente musicale. Perché mettiamo un brano solamente musicale? Per metterci in clima su quello che potrebbe essere la canzone, la musica e il sistema di tanti anni fa, non solamente delle incisioni, ma anche del modo di suonare, di cantare e di interpretare i brani orchestrali. Con Where My Love Is Dreaming, e quando l'amore distende o dimostra i suoi sogni, ecco, una traduzione più o meno così era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Voglio proseguire con la voce di Clara Iaione, che ci interpreta un brano che ha per titolo Festa in Famiglia. So che molti di voi amano le canzoni allegre e anche una gentile ascoltatrice mi ha telefonato, dice: ho bisogno di tenermi su. Allora facciamo Festa in Famiglia con il nostro programma a Radio RNC, con il programma In Compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone.

0: sua balla confusa, sente la mamma che dice al papà: guarda Clara quanto bella con lo sposo mentre balla, poi canticchia quanto brilla, mille auguri di felicità, mille auguri di felicità.
1: E mille auguri di felicità, vogliamo farlo anche noi, questo augurio a tante ascoltatrici e tanti ascoltatori che comunque cercano in una maniera o nell'altra un po' di felicità. Sono sicuro che molti ascoltatrici e ascoltatori cercano un po' di felicità, anche un po' di tranquillità, un po' anche così di stare tranquilli, di ascoltare ancora le canzoni del tempo passato con i loro ricordi, i loro pensieri. E quindi abbiamo ascoltato Clara Iaione in questa interpretazione di Festa in Famiglia. E speriamo che si facciano ancora tante feste in famiglia, perché la famiglia è fondamentale. Una ascoltatrice mi ha chiesto delle canzoni interpretate da Aiutante Dalla. Lui ha cantato anche una canzone, Roma Forestiera, che abbiamo già ascoltato, ma nel corso del programma di oggi metterò in onda, per anche cercare di assecondare qualche la richiesta dell'ascoltatrice, delle canzoni interpretate da Aiutante Dalla. Intanto ascoltiamo questa Roma Forestiera con la voce di Gabriella Ferri.

Abbiamo ascoltato la voce di Gabriella Ferri in questa interpretazione di una canzone che per noi magari collima anche con le nostre idee, Roma forastiera o Italia forastiera per le canzoni, ormai moltissime sono in lingua inglese o anche in altre lingue, perché il commercio tira così, più la lingua è parlata più si possono vendere dischi eccetera eccetera, anche se con internet e altre cose le cose stanno cambiando molto. Roma forastiera di Libian Anch'io e Garonzio abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Gabriella Ferri. Voglio proseguire il nostro programma con la richiesta, per una richiesta generica, della voce di Ario Dante Dalla da un'ascoltatrice, la signora Santina da Moncalieri. Ha richiesto alcune canzoni perché oggi compie 80 anni e noi cerchiamo di stare con lei con le nostre canzoni e assecondare anche quella che è la sua richiesta. Abbiamo parlato di Ario Dante Dalla nelle puntate precedenti e oggi vogliamo ascoltare di Karel Lilly con l'Orchestra Munieta dal 1949, tanti anni fa, quindi una stornellata. Ario Dante Dalla, Canto perché so allegro.

Abbiamo ascoltato, su richiesta della gentile ascoltatrice, la signora Santina, anche la voce di Aiutante Dalla nel corso del nostro programma, programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Abbiamo festeggiato anche con questa canzone, poi metteremo in onda anche un'altra canzone interpretata da Aiutante Dalla nel corso del programma di oggi, per fare contenta e per fare gli auguri alla gentile ascoltatrice da Moncalieri, la signora Santina. Ringrazio tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma. Siamo sintonizzati su Radio RNC e il numero di telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo direttamente, il numero è 333 656 9681. Sono contento quando metto in onda delle canzoni richieste da ascoltatrici e ascoltatori, e sono contento anche quando ricevo poi anche la segnalazione che la trasmissione è piaciuta e che anche la canzone è stata gradita, e molte volte facciamo anche dei salti mortali per riuscire a rintracciare certe canzoni che risalgono, come sentite, a tanti e tanti anni fa. Aiutante Dalla ha detto che non beveva vino. Ci consoliamo con una canzone che ha per titolo Come una coppa di champagne di Rampoldi e Borella. Accompagna Emilio Pericoli, la orchestra diretta dal maestro Il Pattaccini.

Folli parole, ma è così, Jenny. È la canzone che abbiamo ascoltato, però il titolo della canzone era Come una coppa di champagne. Emilio Pericoli è stato in sala d'incisione nel 1961 per incidere alcune canzoni come quella che abbiamo messo in onda. Come una coppa di champagne. Accompagnava Emilio Pericoli l'orchestra diretta dal maestro Il Pattaccini. Ma voglio tornare al compleanno della gentile ascoltatrice, la signora Santina da Moncalieri. Rosa è il titolo della canzone che vogliamo ascoltare da Agliodante Dalla.

Abbiamo ascoltato la voce di Aiodante Dalla in questa interpretazione, una canzone dal titolo Rosa, che abbiamo offerto come rosa a un'ascoltatrice che per la prima volta ha telefonato a questo programma dicendo che vorrebbe sapere qualcosa di più e ascoltare qualche canzone interpretata da Aiodante Dalla. Abbiamo messo in onda questo brano e spero che sia piaciuto non solamente all'ascoltatrice ma anche a tante altre, perché la rosa è un gran bel fiore. Il fiore di maggio di solito e anche il fiore che possiamo immaginare noi in tante versioni e in tante maniere. Abbiamo ascoltato questo brano e l'abbiamo dedicato in un certo senso all'ascoltatrice per i suoi 80 anni. Complimenti e mi raccomando, ascolti sempre questo nostro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa qui da Radio RNC in compagnia di Aldo. Non so se avremo tempo nel corso del programma di oggi di ascoltare ancora un'altra canzone interpretata da Aiodante Dalla. Intanto ascoltiamo di Marchetti e Larici con il complesso Elio Rocchi la voce di Carlo Pierangeli, Fascination.

Carlo Pierangeli ha interpretato alcune canzoni e anche molti brani di operetta. In questa versione l'abbiamo ascoltato con Fascination di Marchetti e Larici, accompagnava Elio Rocchi con il suo complesso, questa voce di Carlo Pierangeli. Prima di voler magari essere alle strette col tempo, voglio mettere in onda ancora una canzone che sia interpretata da Ario Dante Dalla per gli 80 anni dell'ascoltatrice che ci ascolta da Moncalieri. Voglio mettere in onda una canzone che ha per titolo Telefonate alla Questura, è una canzone del 1949, si trova qualche altra versione un po' più elaborata, ma l'ascoltatrice ama la voce di Ario Dante Dalla. Ascoltiamo di Fallocchio Buonagura con Orchestra Bazzizza, Ario Dante Dalla e Telefonate alla Questura.

Pronto, per favore, telefonate alla questura. Sì, con i suoi occhi mi ferì, col suo profumo mi stordì, in una sera di avventura. Tanto volava.

quante pazzie può fare l'amore, fino a chiamare il questore. Aiutante Dalla, telefonate alla questura. Un signore Agostino mi ha telefonato dicendo così che la signora voleva una canzone che riguardate i Pescetti. I Pescetti in questa canzone, Mare Chiaro, forse c'entrano un po' così di soppiatto.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia quanti hanno telefonato, quanto hanno richiesto le canzoni per questo nostro programma. Grazie a tutti e a risentirci domani, perché questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni.
5: RNC in blu.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro front sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran.

0: Kiev, crocevia di pace. Nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi. Arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen. Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia. In Sardegna già toccati 40 gradi. Primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord. Tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
1: Buongiorno Piera Achille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva alle preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
2: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri l'Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo dei diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
4: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, Cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38%, a quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa. Il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazza Teruel.
5: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini, e dentro la giornata odierna secondo me sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
6: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che se assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il lascito dell'eremita. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Una semplice domanda che trafigge come un dardo. Dove vai tu? Tra le tante scritte che adornano i muri del santuario di San Romedio in Val di Non, forse è questa, nella sua innocenza quasi inquisitoria, a riassumere al meglio l'esperienza del pellegrino. Nella valle stretta in cui si trova il luogo di fede, testimone dei primi passi della cristianità trentina, si arriva attraverso una comoda strada oppure un sentiero affascinante scavato nella roccia. Eppure quello che conta è la meta, sia essa soltanto il santuario, oppure qualcosa di più raro, come una maggiore consapevolezza o addirittura una risposta a una crisi personale. Il silenzio la fa da padrone, in cima alla roccia aguzza su cui San Romedio di Tours, tornato da un pellegrinaggio a Roma, si ritirò a vita eremitica dopo aver ricevuto l'ispirazione dai martiri bizantini Sisigno, Martirio e Alessandro, evangelizzatori della Val di Non. Molti visitatori arrivano per vedere l'orso, successore di tanti suoi simili che come il primo compagno di San Romedio hanno accompagnato la vita del santuario, ma trovano molto altro. È la tranquillità, soprattutto, ad avvolgere il pellegrino come una coperta. Padre Bortolino Maestrello, rettore del santuario, vede in questo elemento un valore caratterizzante.
2: Siamo circondati dal rumore, no? Abbiamo sempre il rumore sottofondo e penso che sia importante l'aspetto del silenzio, che non è vuoto, ma è la capacità di mettersi in ascolto, cioè noi chiudiamo la bocca per aprire le orecchie, come ci dice anche la Bibbia, no? Proprio per riuscire a capire chi siamo, dove andiamo, eccetera. Abbiamo bisogno di tirare via questo rumore che abbiamo di sottofondo, perché a volte ci distrae da chi siamo, quindi, e a volte ci dà immagini anche false di noi stessi.
1: Un elemento distintivo del santuario è la peculiare verticalità. Gli scalini sono molti e piuttosto ripidi, anche se l'ascesa regala sempre nuove scoperte. La struttura è su più livelli, figli di una stratificazione secolare. Tutto è iniziato nel punto più alto, dove ancora riposano le spoglie di San Romedio.
2: Queste costruzioni cominciano, diciamo, da sopra, dall'alto, perché la prima costruzione che viene fatta è una piccola celletta che occupava l'intera cima della roccia del suo, dove lui aveva la sua dimora. Poi lentamente, durante i secoli, viene costruita una chiesa più grande, proprio perché la devozione era aumentata, vengono costruite le scalinate, perché a quel tempo si accedeva attraverso un sentierino che saliva sulla roccia. I Conti Thun prendono in mano questa zona e quindi cominciano ad ampliare le altre costruzioni. È chiaro che le costruzioni un po' alla volta si sono accumulate fino al 1800, dove si rifà questa scalinata, la si rinnova e poi si chiude tutto questo complesso in modo tale che l'accesso sia dato soltanto attraverso il portone principale.
1: Oggi il santuario ha oltre 100.000 visitatori l'anno. In alcuni momenti trovare il silenzio è un po' difficile. L'osservatore attento, però, può trarre comunque una lezione importante, anche solo osservando la struttura del santuario.
2: Essere sempre complementari l'uno all'altro, ecco, questo è importante. Non sentirsi delle isole oppure sommergere anche nell'incontro, perché questo tocca poi l'incontro con l'umano, c'è sempre la tentazione di sommergere o di prevalere, no? Invece qui si parla di complementarietà proprio attraverso l'architettura e la natura. Il bello di questo santuario è che l'architettura, che è abbastanza complessa, non ha sminuito la natura.
0: Si sente la chiesa delle persone.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

con tante radio dentro. RNC in blu. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La nuova ondata di raid americani sull'Iran. Il presidente americano Trump intanto fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito dallo stretto di Hormuz.
2: Quarta notte di su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia: la prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una

0: nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, siglata un'intesa per un partenariato industriale nel settore della difesa. E in Ucraina continua la visita del Cardinale Zuppi, Presidente della CE, inviato della Santa Sede. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, lo rende noto l'agenzia libanese NNA, secondo cui le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle due zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. La politica alla Camera: proseguono le votazioni sugli emendamenti della riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che ieri è stato respinto un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Terza ondata di caldo, oggi nella sua fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso e domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Con il caldo aumentano anche i problemi di siccità, il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
2: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva le preferenze con Capodista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti. Tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti.

0: In Ucraina, oggi a Kiev, la presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC, Torino e Provincia, 107.400, Cuneo e Provincia, 107.300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti@gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.
2: Okay. Are we rolling?

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
2: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa, 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti.

0: conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: cose che non dico.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi a Kiev ha firmato con Zelensky un'intesa per la produzione congiunta di droni. I 27 paesi dell'Unione cercano intanto ancora l'unanimità su nuove sanzioni a Mosca che evitino di far cadere il price cap. Petrolio russo. A Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. E si è conclusa a Gerusalemme la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, è guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamolo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Ondata di raid americani sull'Iran. Il comando americano sostiene di aver colpito sistemi di difesa costieri di Teheran. Le autorità iraniane parlano di 30 morti. Come rappresaglia, i Pasdaran colpiscono basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e torna al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. La politica, legge elettorale, bocciato anche l'emendamento Vannacci sulle preferenze. Il testo di Futuro Nazionale ha avuto 233 voti contrari e 139 a favore, fra cui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata. Passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Il ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade Giana, in una lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado del processo, chiede scusa per la tragedia del 2018. È una nostra esigenza morale, scrive Giana. I parenti delle vittime si dicono sbigottiti dalla tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascolto.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: che noi siamo amore.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema che trattiamo vuole essere un tema riassuntivo di tutti quelli che abbiamo svolto in questi anni. In questi anni abbiamo approfondito la novità portata da Gesù e questa volta vogliamo vedere qual è la spiritualità che nasce da tutto questo. Ma già il nome spiritualità, almeno per la sensibilità odierna, piace poco, perché quando si parla di spiritualità occorre chiarire cosa si intende, perché per le tradizioni nefaste di cui noi siamo eredi e che abbiamo avuto in eredità dal passato, per spiritualità si intende qualcosa di contrapposto alla carnalità. Una persona spirituale è una persona disincarnata. Per questo la spiritualità per molti è qualcosa che entra necessariamente in conflitto con la felicità umana. Quindi la spiritualità è contro natura, perché la natura dell'uomo è desiderare la pienezza della felicità. Quindi per spiritualità, almeno quella che stiamo vedendo ai margini del concilio, è che per queste persone spirituali bisogna saper rinnegare una parte importante, essenziale della propria vita, che è quella dei sensi, del piacere, della sessualità. Basta pensare alla morale cattolica, che è estremamente maniacalmente rigorosa nella sfera della sessualità, sulla quale Gesù non ha mai detto una parola. È un po' una schizofrenia della gerarchia della Chiesa, che batte sempre su un tema sul quale Gesù non ha mai pronunziato neanche una parola, e invece è largamente permissiva, se non complice e connivente, su aspetti con i quali Gesù si è scagliato con durezza verbale, che non c'è paragone. La sete del potere, degli onori, del denaro. Questi sono gli aspetti sui quali Gesù si è battuto in maniera violenta e che vengono taciuti. Quindi la spiritualità sembra relegata al mondo dello spirito e non della materia, al mondo cosiddetto del divino e non dell'umano, del religioso e non del profano, dell'eterno e non di quello che noi stiamo vivendo, della nostra contemporaneità. La spiritualità in passato era diventata un lusso per pochi fortunati eletti. Quelli che si dicevano sono quelli che hanno scelto la parte migliore. Quindi la spiritualità era un lusso, un privilegio che non tutti si potevano permettere, ma soltanto quelle determinate persone che per scelta che aveva fatto nella vita, normalmente era la scelta della vita religiosa, se lo poteva permettere. Questo è dovuto al fatto che siamo eredi di una spiritualità che, distaccatasi dai Vangeli, ha semplicemente devastato la vita dei credenti. Non c'è stato niente di più nefasto e di più negativo in passato della spiritualità. Per questo il Concilio Vaticano, e non saremo mai grati abbastanza alla Chiesa e a Papa Giovanni XXIII per questa novità del Concilio Vaticano, disse che tutta la predicazione e tutta la spiritualità da quel momento si dovevano radicare sui Vangeli, sulla buona notizia, perché il clima in passato non era così. La spiritualità veniva per le idee teologiche, spirituali, per le fisime di un santo, di un papa, di un teologo, e influiva profondamente, devastando la vita dei credenti.
Vogliamo dire però, grazie al cielo, veramente grazie a Dio in tutti i sensi, che c'è stato nella storia della Chiesa un filone di persone che hanno sempre cercato il contatto del Vangelo, facendolo fiorire nella loro esistenza. E noi siamo grati a queste persone se oggi siamo qui e possiamo parlare del Vangelo. Quindi da una parte c'è stata una spiritualità distaccata dai Vangeli, dall'altra c'è stata una spiritualità che è sempre fiorita attorno ai Vangeli, e di questi noi ne siamo grati. Facciamo soltanto un esempio di due personaggi che hanno influito uno nel bene e l'altro nel male profondamente nella spiritualità cristiana. Uno si chiama Giovanni, era un uomo di Assisi, che quando ha incontrato il Vangelo se ne è innamorato al punto di trasformare la sua esistenza e ha fatto della sua vita veramente un canto di lode al Signore. L'altro si chiamava Lotario, era un conte, una persona tetra, lugubre, che purtroppo con i mezzi potenti che aveva scrisse un libro che fu un bestseller per secoli e secoli, devastando la vita dei credenti. Il Vangelo ce lo avevano tutti e due. Uno se n'era innamorato, l'altro ne era refrattario. Uno è diventato santo, quello che era innamorato dei Vangeli, con il nome di Francesco. L'altro è diventato papa ed è Papa Lotario. Ebbene, hanno entrambi il Vangelo. Il Vangelo è identico. Uno se n'è innamorato, con gli occhi di Gesù vedeva situazioni e persone, l'altro scrisse un libro devastante. Il libro, già dal titolo, è tutto un programma, Il disprezzo del mondo, di cui leggo soltanto alcune righe, tanto per avere l'idea perché questo bestseller influì e devastò la vita dei credenti. Sentite. L'uomo viene concepito dal sangue putrefatto per l'ardore della libidine e si può dire che già stanno accanto al suo cadavere i vermi funesti. Da vivo generò lombrichi e pidocchi, da morto generò vermi e mosche. Da vivo ha creato sterco e vomito, da morto produrrà putredine e fetore. Da vivo ha ingrassato un unico uomo, da morte ingrasserà numerosissimi vermi. Sentite, pensate la buona notizia del cristiano. Felice quelli che muoiono prima di nascere o che prima di conoscere la vita hanno provato la morte. Mentre viviamo continuamente moriamo e finiremo di essere morti allorquando finiremo di vivere, perché la vita mortale altro non è che una morte vivente. Che allegria, eh? Immaginate questi quando dovevano proclamare la buona notizia. Questa gente lugubre, questa gente triste che scambia le proprie turbe psichiche. Perché una persona che scrive una cosa del genere è una persona da ricoverare. Per spiritualità, ebbene, con i mezzi che poteva, è un papa, questo libro determinò la spiritualità per secoli. Quindi per spiritualità si intendeva il disprezzo di tutto ciò che è carnale, di tutto quello che è fisico. E non parliamo della sessualità. Avete sentito, l'uomo viene concepito dal sangue putrefatto per l'ardore della libidine. Capirai, parlare dell'amore del matrimonio. Quindi questo ha influito negativamente. Sempre Lotario scrive che quando Gesù ha risuscitato Lazzaro dai morti e piange,
piange perché, dice, non perché Lazzaro era morto, ma piuttosto perché lo richiamavano dalla morte alle miserie della vita. Allora, perché l'hai risuscitato a fare? Gesù risuscita Lazzaro e si mette a piangere. Perché? Perché dalla morte l'ha portato alle miserie della vita. Tutto il contrario di Francesco. Francesco, uomo solare, uomo innamorato del Vangelo, chiama fratello anche il fuoco del chirurgo che con il ferro rovente cercava di cicatrizzare. Sapete, lui soffriva delle malattie agli occhi ed è arrivato a chiamare sorella persino la morte. Vedete, dico questo perché spesso si cerca di scusare gli errori del passato dicendo «ma erano figli del tempo». No, il Vangelo è identico, i risultati sono opposti. Uno comandò la crociata per andare ad ammazzare gli infedeli, l'altro andò a parlare al sultano per portare anche lui la buona notizia. Ebbene, i danni prodotti da questa letteratura sono stati devastanti perché la teologia nei secoli e quindi la spiritualità si è occupata più della sofferenza che dell'allegria. Se voi a certi teologi gli togliete la sofferenza e il dolore, non sanno più che farsene. Si sono occupati più della mortificazione che del piacere. Si sono occupati più del pianto che del riso. Sapete che una delle frasi ad effetto dei predicatori nel 1700 era la seguente: perché Gesù non ha mai riso? Perché il riso sembrava qualcosa di sconveniente. Quindi i predicatori incapaci, loro sì incapaci di un sorriso, pensavano che Gesù non avesse mai riso. E quindi una spiritualità della quale siamo eredi, luttuosa, un culto necrofilo della morte in tutte le sue forme. Io ricordo, sono frate dei servi di Maria, che quando in noviziato ci diedero l'abito che era nero, ci spiegarono che era nero perché era l'abito del lutto della Madonna. Allora chiesi, per la morte del marito di Giuseppe? No, per la morte del figlio. Allora io pensai, santo cielo, nessuno ha avvisato questa povera donna che il figlio è risuscitato? Questa porta il lutto per la morte del figlio perché, secondo una tradizione, quando la Madonna ha dato l'abito ai fondatori, ha detto «questo è l'abito del mio lutto». Io pensavo il lutto per la morte del marito, poveretta. No, per la morte del figlio. Non si era accorta che era risuscitato. Povera donna, che qualcuno l'avvisi, che cerchi di cambiare. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei: non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas Italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovati gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas Italiana, della Chiesa Italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche lì la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocco.

0: Chi?
1: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
3: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, lì nello studio.
2: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito della Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera la legge elettorale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
5: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Oddio! Oddio!
7: Era il
0: 14 agosto del 2018, quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
6: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
7: Quel mondo è finito.
8: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato internamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna, che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: sotto ciò che la sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.

Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi?

Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere

poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.

0: questa memoria di San Bonaventura, la parola di Dio ci invita a riflettere due realtà diverse, o due strade, prendere due strade, quella dell'orgoglio e quella dell'umiltà. Nella prima lettura il re di Assiria si fanta della propria forza e dice: con la forza della mia mano ho agito. È convinto che il suo successo dipenda solo dalla sua intelligenza e dal suo potere. Ma il profeta Isaia ricorda che l'uomo non è il patrone della storia, quando dimentica Dio e si esalta finisce a cadere, perché se il Signore non costruisce la città, infame l'uomo fatica. E nel Vangelo Gesù ci mostra la strada opposta. Egli benedica il Padre perché i misteri del regno sono rivelati ai piccoli. Chi sono questi piccoli? I piccoli non sono gli ignoranti, ma coloro che hanno un cuore umile, disponibile a lasciarsi guidare da Dio. La vera sapienza nasce dall'umiltà. Pensiamo a questo esempio: è un albero carico di frutti, più frutti porta, più i suoi rami si piegano verso il passo. Così è anche per il cristiano: più riceve i doni da Dio, come San Bonaventura, più diventa umile, perché riconosce che tutto è grazia. Sappiamo Bonaventura che era un uomo colto, molto intelligente, ma al servizio del San Francesco d'Assisi ha scritto una biografia di lui, e essendo più colto, più intelligente, non ha preso di dire: ho fatto tutto, ho scritto tanto di San Francesco, io devo essere il più grande. E lui è rimasto sempre soltanto colui che serve. E vescovo sì, dopo, ma all'inizio come dottore, come uno che era colto, ha fatto tanto per favorire e servire il Signore tramite anche questo santo Francesco. E, al contrario, questo albero che non ha niente, non ha frutti, resta rigido e diritto, può anche più alto a volte, perché si dice anche quanto non abbiamo tanto e diciamo tanto, ma se siamo ben istruiti, carico della grazia di Dio, dell'amore di Dio stesso, cerchiamo di dire soltanto delle cose utili, non ci fantiamo tante cose, e così diventiamo più forti. Anche noi siamo chiamati a piegarci con umiltà davanti al Signore ogni giorno, ogni incontro, quanto veniamo, come sentiamo la sua parola, perché così diventiamo quelli benedetti, quei piccoli, e cerchiamo in tutti i modi di rimanere piccoli, cercare sempre di arricchirci da quello che non abbiamo ancora accolto bene, non abbiamo capito ancora, perché non possiamo conoscere Dio com'è, ma ci rivela sempre qualcosa in più, qualcosa che ancora ci mette lontano da Lui o anche lontano dagli altri, e ci arricchisce. E se riusciamo ogni giorno, in ogni incontro, di migliorarsi e umiliarci e poi imparare da Lui stesso, perché era Dio ma è diventato uomo per darci una mano di ritornare al sorgente della vita stessa. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ci alziamo in piedi, preghiamo per le nostre intenzioni, innalziamo le nostre richieste, le nostre preghiere, e in ogni preghiera, in intenzione diciamo: ascoltaci, Signore, ascoltaci, Signore.
1: Il Papa, i vescovi, i sacerdoti, siano piccoli, poveri e ultimi davanti al Signore e davanti al loro popolo, per saper rivelare la salvezza di Dio. Preghiamo.
0: Fondaci, Signore.
1: Gli uomini della politica si adoperino particolarmente a favore dei poveri e degli emarginati. Preghiamo.
0: Fondaci, Signore.
1: I carcerati sentano accanto il Signore che libera ogni uomo e trovino nella società il rispetto e la solidarietà. Preghiamo. Nelle piccole e grandi cose della nostra giornata siamo attenti alla voce di Dio che chiama, pronti a rispondere: eccomi, con la nostra vita. Preghiamo. Perché sappiamo pregare e sentire Dio presente nel nostro cuore come il fuoco misterioso che ci dà la vita. Preghiamo.
0: Aggiungiamo per i nostri cari defunti, nella tredicesima, Miraglia Vittorio, l'anniversario del vecchio Rossa, Carullo Concetta, suffragio di famiglie Carullo e lo schiavo, Malino Carmelo, Sirianni Maria, Abagnale Enrico e famiglia, Malafronne Maria Carmela, Dal Silvio Mauro, Maniglio e famiglia, e di fonte della settimana De Pascali Mauro e Trocco Maria. Per loro noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore del Cielo ha donato questo sacrificio a onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e rendici liberi da ogni colpa, perché dai misteri che celebriamo, per l'azione purificatrice della tua grazia, otteniamo la pienezza del perdono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Innalza i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: Che veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è con salvezza renderti grazie e ringraziarti sempre Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo nostro Signore. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bonaventura e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Thank you.

0: nicht!
1: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il mio calice, il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E rendiamo grazie perché gli hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo gli unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bonaventura e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi il nostro debito, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci, Signore, da tutti i mali, e concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato e sicuro da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la vera speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

Canto Sei tu, Signore, il pane, numero 719, libretto rosso.

0: Preghiamo. I santi doni da te ricevuti ci rinnovino, oh Signore, perché celebrando con gioia la memoria di Santa Benaventura possiamo crescere nel tuo servizio sul suo esempio di dedizione apostolica. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ti avvisi? Sono quelli di domenica, abbiamo detto sarà la messa sulla croce, la valle stretta. Sì. Sabato. I tanti mesi avete ricordati, questa non è quelli. Grazie per la vostra partecipazione e continuiamo. Piacere ascoltare questa parola che ci trasforma. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie a tutti.
3: Canto 593, Santa Maria del Cammino, libretto rosso.

Vieni, oh madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buona serata.

0: Frédéric Chopin. Da 24 preludi, opera 28, abbiamo ascoltato il numero 15 in re maggiore, il numero 16 in si bemolle maggiore, il numero 23 in fa maggiore e il numero 24 in re minore. Pianista Luciano Giarbella.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: 50 anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
2: Ci occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva in attesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
1: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
2: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie tanto diverse tra loro alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine, quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in quest'iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: È arrivata la metà di luglio, l'estate è nel suo pieno e qui a Restate in Italia abbiamo ancora tantissimi viaggi da farvi fare. Allora allacciamo le cinture, facciamo rombare il motore della nostra Livio Cosentini, regia, che macchina abbiamo in dotazione? Una Spider? Ma no, dai, facciamo una familiare, così ci state pure voi. Partiamo da Roma, direzione nord, dopo un paio d'ore o poco più ci fermiamo appena prima di Perugia e sì, oggi si va in Umbria, più precisamente a Brufa, per scoprire insieme un festival. A guidarci abbiamo Carlo Dalla Costa, direttore artistico del Festival delle Arti all'Ombra delle Sculture. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Allora, dove ci troviamo? Che cosa si tratta?
3: Allora, il Festival all'Ombra delle Sculture è un festival che nasce nel comune di Torgiano e in questa frazione del comune di Torgiano che è Brufa, dove è stato negli anni, ormai sono più di 50 anni che esiste, è stato ideato e poi costruito, proprio il termine giusto, un parco con diverse installazioni di sculture anche di grandezza importante, dove ogni anno la frazione di Brufa, ospitando un artista internazionale, dava la possibilità a quest'artista di fare un'installazione che sarebbe poi rimasta all'interno di questo parco che si è venuto poi a strutturare negli anni. L'idea è stata quella, poi insieme alla Proloco di Brufa, di poter fare un festival delle arti che è iniziato l'anno scorso e che quest'anno trova la sua seconda edizione.
2: E l'edizione dell'anno scorso com'è andata? Qual è stata la partecipazione? Chi c'è stato?
3: Allora, l'anno scorso è stata una sfida e devo dire una sfida che abbiamo vinto perché è stato reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Perugia che ci ha dato la possibilità di poter fare degli eventi tutti a carattere gratuito, eventi che anche quest'anno si potranno appunto usufruire totalmente a carattere gratuito. Quest'anno non abbiamo avuto questo finanziamento, ma non ci siamo.
2: Non vi siete abbattuti?
3: Proprio, assolutamente no. Proprio perché ecco, c'è stata una bellissima risposta l'anno scorso, con anche laboratori proprio di scultura fatti da un artista sempre diversi spettacoli, e quindi abbiamo fatto uno spettacolo al mondo del musical, uno spettacolo di prosa sulla figura di Capitini, che qui in Umbria insomma è conosciuto in maniera particolare anche per le sue origini, che poi ho saputo l'anno scorso proprio che la madre di Capitini era proprio originaria di Brufa.
2: Tutto torna, il cerchio si chiude.
3: Tutto torna. E quindi ecco, diciamo che poi un concerto che a quest'anno troverà una sua seconda edizione con la grande Lirica Umbria. Mentre l'anno scorso era un concerto incentrato sui Carmina Burana, quest'anno sarà proprio il concerto di apertura che ci sarà proprio tra poco.
2: E infatti, insomma, perché
3: sarà
2: voi
3: invece sul Morricone.
2: Sul grande Morricone, voi partite stasera e poi ci saranno altri 3 giorni, giusto?
3: Sì, esattamente, esattamente. Quest'anno abbiamo 4 serate, la prima appunto inizierà fra un paio di ore, si chiamerà Sillabe di Morricone, quindi sarà proprio sul nostro grandissimo compositore che ci invita tutto il mondo, e poi successivamente avremo il 23, 24 e 25. Il 23 è uno spettacolo di prosa dal titolo Italia Mon Amour, dove si racconta l'Italia attraverso degli stornelli e delle canzoni popolari e le maschere della commedia dell'arte. Il 24 avremo uno spettacolo di prosa scritto da un attore di Assisi che si è diplomato al Teatro Stabile di Torino e che racconta un po' le sue origini, le sue radici legate proprio a cosa vuol dire nascere in Umbria e cosa si porta dietro di questa, come la chiamo io, umbritudine.
2: È una bella parola, umbritudine, molto evocativa.
3: Sì. E infine chiuderemo il 25 con un spettacolo, anche quest'anno sempre un musical, un riadattamento, una riscrittura del Mercante di Venezia.
2: Hai nominato la Commedia dell'Arte, cosa che fa molto parte anche del tuo trascorso professionale e personale.
3: Sì, è proprio da lì, difatti questo spettacolo che porterò insieme a un musicista nasce proprio negli anni della pandemia, quando non si poteva uscire e ci siamo ingegnati di poter scrivere qualcosa che potesse farci andare fuori un attimo dai nostri confini anche casalinghi. E è stato bello perché effettivamente quando si ha una necessità poi questa cosa la si porta avanti, e la necessità anche di fare questo festival, l'idea proprio di creare qualcosa per la comunità che possa parlare alle persone, anche facendo veramente tornare grandi e piccoli a usufruire di uno spazio qual è il Parco delle Sculture, che magari non molti conoscono paradossalmente.
2: Beh, è un po' anche la missione che abbiamo noi con Restate in Italia, cercare di far conoscere un po' ciò che è presente sul territorio italiano, ma che non tutti conoscono perché magari non si sa, insomma, non per una ragione specifica, però a volte capita che non si conoscano le cose. Invece utilizzare questi luoghi che sono stati costruiti appunto pezzo per pezzo, come ci raccontavi, anzi è bello restituirli alla comunità in un'altra veste, in un altro modo.
3: Esatto, abbiamo la fortuna di averne talmente tante di cose in Italia che spesso, ecco, questa cosa ci lascia giustamente, anche inevitabilmente, e non ce le fa scoprire tutte. Quindi ecco, anzi, grazie che ci avete chiamato, perché questa cosa ci permette di poter far scoprire un piccolo germoglio di un'iniziativa che speriamo poi negli anni possa diventare una bella consuetudine.
2: Noi te lo auguriamo e ve lo auguriamo, anche perché il proverbio dice che non c'è due senza tre. Questa è la seconda edizione,
3: esatto.
2: Quindi ci verrebbe
3: e
2: da pensare. E il quinto lo fai per me, quindi potrebbe essere solo l'inizio di qualche cosa. Noi naturalmente vi auguriamo una splendida serata questa sera, una splendida continuazione del vostro festival, e che ci possa essere una
3: grazie
2: bella partecipazione, riappropriazione anche da parte delle persone dei luoghi sotto lo sguardo artistico, che è quello che ci vuole. Carlo Dalla Costa, grazie.
3: Grazie a te Giacomo.
2: E ora un po' di musica, e lo facciamo con uno dei grandi protagonisti della chitarra del pop italiano. Questa è una canzone di Alex Britti e vogliamo proporvela proprio in questo momento qua, perché è estate, l'estate è il momento del sole, ma un po' di pioggia, che ne dite, ogni tanto fa bene, perché rinfresca l'anima, perché ci fa pensare ai nostri ricordi, alle persone, ed è un momento anche un po' intimo e malinconico. Questa è Piove.
0: Piove

ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: non ci penso più.
1: Neanche noi ci pensiamo più, ma ci lasciamo accompagnare da queste ultime note di piove di Alex Britti, perché è la nostra playlist di viaggio quest'oggi, perché rimaniamo in Umbria con Restate in Italia. Abbiamo visitato Brufa poco fa e ci spostiamo a 20 minuti o poco più da Brufa, perché c'è una tappa fondamentale anche d'estate. Carlo Dalla Costa prima ha nominato Assisi, e proprio ad Assisi vi vogliamo portare con Fra Emanuele Gelmi. Buonasera Fra Emanuele.
2: Ben trovati tutti, ciao.
1: Ciao Fra Emanuele, perché? Perché Assisi è una tappa, sta bene su tutto, sta bene d'estate, sta bene d'inverno, è sempre bello passare ad Assisi, specialmente quando è estate, magari anche uno ha un po' di tempo libero, specialmente in un anno come questo, che è un anno particolarmente importante per San Francesco.
2: Sì, è l'ottocentenario della morte di San Francesco e ci sono ancora più occasioni di vivere l'esperienza francescana ad Assisi. Offre tanto, perché attraverso i nostri santuari, gli incontri che si possono fare con le persone del posto, con i frati, con le suore, già Assisi ha una bellissima offerta spirituale, si può incontrare San Francesco e il Signore Gesù attraverso quello che già c'è, ma quest'anno è come se avesse amplificato la grazia che già viviamo in questo luogo eccezionale, con eventi di ampio raggio, insomma, e quindi vale la pena spendere un po' di tempo e anche di fatica, perché è un anno sicuramente più faticoso sia da parte nostra che organizziamo, ma anche del pellegrino, perché quando viene qui sicuramente deve mettere in conto che un po' di fatica più c'è, però per fare qualcosa di bello.
1: D'altra parte ne abbiamo visti veramente tantissimi, la mia mente va indietro nel tempo di qualche mese, perché quest'anno c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie mortali, certo, di San Francesco, e abbiamo visto tantissime persone, tantissimi pellegrini e pellegrine di tutte le età che sono venuti proprio lì, e una ragione ci sarà.
2: Sì, quello è stato uno degli eventi, credo, più belli, più profondi e devo dire anche organizzati meglio che io ho visto in tutti questi anni che sono ad Assisi, e ho visto veramente il desiderio semplice ma profondo della gente di incontrare un uomo come noi che è riuscito a incontrare il Signore Gesù. Questo io mi porto nel cuore di quel mese veramente intensissimo, faticoso, ma che ha fatto, secondo me, aprire gli occhi del mondo su un'interiorità che la gente ha nel cuore. Cioè, uno non si muove solo per turismo, per venire a pregare sulla tomba di San Francesco davanti alle sue povere poche ossa, lo fai per fede, se no uno non si muove.
1: Ed è stato interessante anche vedere come la gente ricercasse quel tipo di approccio, quel pellegrinaggio, non semplicemente per andare, dare un'occhiata e tornarsene, ma con uno spirito diverso. È lo spirito del pellegrino, è lo spirito del cercatore, sì, di chi si mette in cammino per cercare qualcosa, per cercare forse risposte o quelle stesse domande che si poneva Francesco.
2: Esatto. Sì, credo che questa sia la testimonianza ed eredità di, in questo caso, Francesco. Tanti, che le domande che loro si sono fatte anche tanti secoli fa sono alla fine le domande fondamentali dell'esistenza dell'uomo: chi siamo, dove andiamo, perché ci affatichiamo su questo mondo, le motivazioni più profonde. E allora, quando incontri qualcuno che si è fatto queste domande e ci ha risposto in maniera semplice, con le battaglie, i dubbi di tutti, e alla fine in qualche modo ce l'ha fatta, perché la Chiesa l'ha riconosciuto come un esempio, allora io penso che lì siamo spinti a fare lo stesso, quindi quell'esperienza non rimane solo 800 anni fa, ma diventa anche attuale, e questa è la cosa molto bella.
1: Sarà un'estate bella, piena, ricca anche per voi frati, e l'inizio d'agosto particolarmente sarà un bel appuntamento insieme.
2: Già, allora quest'anno, come parlavamo prima, abbiamo tanti appuntamenti legati al centenario. Un appuntamento che sta continuando ogni inizio mese è Francesco Gli Occhi Tuoi, sono degli incontri che si fanno qui alla Porziuncola attraverso l'ascolto e le testimonianze di vari personaggi, non solo cristiani ma anche del mondo laico, e per venire incontro appunto al desiderio della gente di incontrare Francesco. Quegli occhi di Francesco sono anche i nostri, quindi sono tante tematiche. A luglio avremo Francesco alle donne, ad agosto Francesco la pace e il perdono, visto che proprio siamo a cavallo dei giorni del perdono di Assisi, e poi ogni mese c'è una tematica. E poi c'è il grande evento per i giovani dal 3 al 6 di agosto, che abbiamo proposto proprio per far vivere ai giovani di oggi di tutto il mondo, non è una cosa legata solo all'Italia, un'esperienza di incontro fra di loro, di preghiera, e anche di incontro con la vita francescana. E quindi c'è un programma molto intenso, le iscrizioni proprio sono concluse a fine giugno, due giorni fa, e poi c'è stata questa bella sorpresa, questo bel regalo che Papa Leone ci ha donato, dicendoci che viene a incontrarli la mattina del 6 di agosto. E quindi quell'evento è stato arricchito anche dalla presenza del Papa, sia per un dialogo con loro, ma anche per la celebrazione eucaristica che si vivrà quel giorno.
1: Come avete accolto la notizia? Che aspettative avete?
2: Allora, la notizia, quando arrivano queste notizie, carissimo, è sempre una gioia perché è sempre molto bello, ma poi ti tremano le gambe perché sai che devi organizzare un po' tutto con la sicurezza, cose varie, e quindi un po' di timore reverenziale c'è. Però ti devo anche dire che Assisi è abituata alla presenza del Papa. Papa Francesco sarà venuto 6-7 volte durante il suo mandato, a volte anche magari per visite piccole, private, però è comunque un... tutto un mondo che si muove, quindi alla fine prevale la gioia. Adesso pian pianino ci organizzeremo e faremo il dovuto, insomma, dai, non ci spaventiamo.
1: E poi insomma ci saranno tantissimi giovani a sostenervi, sì, perché è bello che anche loro sostengono voi. Esatto. Ascolta, tu sei da tanti anni lì ormai ad Assisi, quanti sono? Quanti anni?
2: Guarda, fra una cosa e l'altra sono qui dal 2012.
1: È parecchio tempo.
2: Già.
1: E in questi tanti anni come senti che...
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo ottavo, seconda parte. Frattanto i tronchi erano stati caricati e portati via in gran fretta. Usciti che furono i carri, gli animali furono chiamati a riunione nel granaio perché vedessero le banconote di Friedrich. Sorridendo beatamente, decorato delle sue due medaglie, Napoleon riposava su un letto di paglia con accanto il denaro elegantemente deposto su un piatto di porcellana proveniente dalla cucina della casa colonica. Gli animali sfilarono lentamente, ognuno ammirando a suo agio. E Gondrano allungò il naso per odorare le banconote e i bianchi biglietti di carta fremettero e frusciarono al suo alito. Tre giorni dopo successe un diavolio. Whymper, mortalmente pallido, giunse correndo sulla sua bicicletta. La lanciò a terra nel cortile, si precipitò nella casa colonica. Un istante dopo, un soffocato grugnito di rabbia risuonò dagli appartamenti di Napoleon. La notizia corse per la fattoria con la rapidità di un incendio. Le banconote erano false. Friedrich aveva acquistato i tronchi per niente. Napoleon chiamò immediatamente gli animali a raccolta e con voce terribile pronunciò sentenza di morte su Friedrich. Una volta catturato, disse, Friedrich sarebbe stato lessato vivo. Nello stesso tempo avvisò che dopo questo tradimento c'era da aspettarsi il peggio. Friedrich e i suoi uomini potevano sferrare ad ogni momento il loro attacco da lungo tempo atteso. Furono poste sentinelle in tutti i punti di accesso della fattoria. Inoltre furono inviati quattro piccioni a Foxwood con messaggi amichevoli che si sperava potessero ristabilire le buone relazioni con Pilkington. L'attacco venne proprio la mattina seguente. Gli animali stavano facendo la loro prima colazione quando le sentinelle giunsero correndo con la notizia che Friedrich e i suoi seguaci avevano già varcato il grande cancello. Con sufficiente baldanza gli animali si slanciarono loro incontro, ma questa volta non ebbero la facile vittoria ottenuta alla battaglia del chiuso delle vacche. Vi erano 15 uomini con una mezza dozzina di fucili fra tutti e, alla distanza di 50 yarde, aprirono il fuoco. Gli animali non poterono sostenere i terribili scoppi e le laceranti pallottole e, nonostante gli sforzi di Napoleone e di Gondrano per mantenere l'ordine, furono presto respinti. Molti fra essi erano già feriti. Si rifugiarono nei fabbricati della fattoria e lì spiarono cautamente dalle fessure e dai fori. Tutto il grande pascolo, compreso il mulino, era in mano al nemico. Napoleon non sapeva che decisione prendere. Camminava su e giù senza dir parola. La coda si agitava, rigida. Sguardi ardenti di desiderio andavano in direzione di Foxwood. Se Pilkington e i suoi uomini fossero venuti in loro aiuto, la giornata poteva finire vittoriosa. Ma in quel momento i quattro piccioni mandati prima in missione fecero ritorno e uno di essi portava un biglietto di Pilkington. Vi era scritto: ben vista. Intanto Friedrich e i suoi uomini si erano fermati presso il mulino. Gli animali li osservavano e un mormorio di costernazione corse tutto all'intorno. Due uomini avevano portato una barra di ferro e un grosso martello. Stavano per demolire il mulino.
1: Impossibile! Gridò Napoleon. Abbiamo costruito muri troppo spessi perché possano farlo. Non lo potrebbero abbattere in una settimana. Coraggio, compagni!
0: Ma Benjamin stava osservando attentamente i movimenti degli uomini. I due, col martello e la barra, stavano scavando un foro presso la base del mulino. Lentamente e quasi con l'aria di divertirsi, Benjamin tentennò il suo lungo muso.
1: «Lo pensavo», disse. «Non vedete che cosa stanno facendo? Fra poco riempiranno il foro di polvere esplosiva. Atterriti, gli animali attesero. Era impossibile ora avventurarsi fuori dal rifugio.
0: Dopo qualche istante si videro gli uomini correre in tutte le direzioni. Poi vi fu un rombo assordante. I piccioni rotearono nell'aria e tutti gli animali, salvo Napoleon, si gettarono ventre a terra e nascosero il muso. Quando si rialzarono, un'enorme nube di fumo nero ondeggiava sospesa ove era stato il mulino. Lentamente la brezza la dissipò. Il mulino aveva cessato di esistere. A quella vista il coraggio rinacque negli animali. La paura e la disperazione che avevano sentito un momento prima furono sommerse dall'ira contro questo atto vile e spregevole. Si levò un possente grido di vendetta e, senza aspettare ordini, caricarono in massa, lanciandosi sul nemico. Questa volta non si curavano delle palle crudeli che grandinavano su di loro. Fu una battaglia selvaggia e feroce. Gli uomini sparavano senza tregua e quando gli animali si facevano troppo sotto, li pestavano coi bastoni e con i pesanti stivali. Una mucca, tre pecore e due oche erano cadute uccise. Quasi tutti erano feriti. Anche Napoleon, che dalle retrovie dirigeva le operazioni, aveva avuto la punta della coda mozzata da una palla. Ma anche gli uomini non ne uscirono immuni. Tre di essi avevano la testa rotta da colpi di zoccolo di gondrano. Un altro aveva il ventre forato dal corno di una mucca. Un altro ancora aveva i calzoni a brandelli per opera di Jessie e di Lilla. E quando i nove cani della guardia del corpo di Napoleon, ai quali questi aveva dato istruzione di avanzare nascostamente sotto la protezione delle siepi, fecero irruzione al fianco degli uomini, latrando ferocemente, il panico li sopraffece. Videro il pericolo di essere circondati. Frederick gridò ai suoi di fuggire mentre erano ancora in tempo. E l'istante dopo, il codardo nemico correva per aver salva la vita. Gli animali li inseguirono fino al limitare del campo e riuscirono a somministrar loro qualche calcio ancora mentre forzavano il passaggio attraverso la siepe spinosa. Avevano vinto, ma erano spossati e sanguinanti. Lentamente si avviarono zoppicando verso la fattoria. La vista dei compagni morti, stesi sull'erba, mosse alcuni alle lacrime e per qualche poco sostarono in doloroso silenzio là dove una volta sorgeva il mulino. Sì, non c'era più. Fin quasi l'ultimo segno della loro fatica era sparito. Perfino le fondamenta erano in parte distrutte e per rifabbricarlo non si poteva questa volta come prima far uso delle pietre crollate. Questa volta anche le pietre erano svanite. La forza dell'esplosione le aveva lanciate a centinaia di yard di distanza. Era come se il mulino non fosse mai esistito. Mentre si avvicinavano alla fattoria, Clarinetto, che in modo inesplicabile era stato assente durante il combattimento, venne loro incontro saltellando, dimenando la coda, raggiante di soddisfazione. E gli animali udirono in direzione dei fabbricati della fattoria il solenne rombo del fucile.
2: «Perché si spara il fucile?» domandò Gondrano.
1: «Per celebrare la vittoria!» gridò Clarinetto.
2: «Quale vittoria?»
0: insiste Gondrano. Le sue ginocchia sanguinavano. Aveva perduto un ferro, si era spaccato uno zoccolo e una dozzina di pallottole gli si erano conficcate nelle gambe posteriori.
1: «Quale vittoria, compagno? Non abbiamo scacciato il nemico dal nostro suolo, il sacro suolo della fattoria degli animali?»
2: «Ma essi ci hanno distrutto il mulino. E vi avevamo lavorato 2 anni.
1: Che importa? Costruiremo un altro mulino. Costruiremo 6 mulini. Se ne avremo voglia. Non apprezzate, compagni, le magnifiche gesta che abbiamo compiuto? Il nemico occupava questo terreno su cui ora siamo. E adesso, grazie alla guida del compagno Napoleon, ne abbiamo riconquistato ogni palmo.»
2: «Allora abbiamo conquistato quello che avevamo prima», disse Gondrano.
1: «Questa è la nostra vittoria», replicò Clarinetto.
0: Zoppicando, entrarono nel cortile. Le pallottole sotto la pelle della gamba di Gondrano provocavano un acuto dolore. Egli vide davanti a sé la dura fatica di ricostruire il mulino dalle fondamenta e già con l'immaginazione tendeva le sue forze all'opera. Ma per la prima volta gli venne in mente che aveva 11 anni e che forse i suoi potenti muscoli non erano più quelli che erano stati un tempo. Quando però gli animali videro sventolare la bandiera verde e sentirono ancora il rombo del fucile, 7 colpi vennero sparati e udirono il discorso di Napoleon che si congratulava della loro condotta. Sembrò loro di aver conseguito, dopo tutto, una grande vittoria. Agli animali caduti in battaglia furono resi solenni funerali. Gondrano e Berta tiravano il carro che serviva da carro funebre e Napoleon stesso camminava in testa alla processione. 2 interi giorni furono dedicati alla celebrazione. Vi furono canti, discorsi e altri spari del fucile e, quale dono particolare, ogni animale ricevette una mela, ogni uccello un'oncia di grano e ai cani vennero dati 3 biscotti per ciascuno. Fu annunciato che la battaglia sarebbe stata chiamata la battaglia del mulino e che Napoleon aveva creato una nuova decorazione, l'ordine della bandiera verde, che aveva conferito a se stesso. Nella generale allegrezza, lo sfortunato affare delle banconote venne dimenticato. Qualche giorno dopo questi avvenimenti, i maiali rinvennero nella cantina della casa colonica una cassa di whisky che era sfuggita quando la casa era stata occupata. Quella notte si udirono dall'edificio principale alti canti, fra i quali, con grande sorpresa di tutti, erano pure intercalate le strofe di Animali d'Inghilterra. Verso le 9:30 Napoleon, con in testa un vecchio cappello di feltro del signor Jones, fu visto distintamente precipitarsi fuori dalla porta posteriore, fare un giro al galoppo attorno alla corte e sparire ancora nell'interno. Ma al mattino un profondo silenzio regnava nella casa colonica. Non si sentiva muovere un maiale. Erano quasi le 9 quando Clarinetto comparve, camminando lentamente e stancamente, l'occhio spento, la coda fra le gambe e con tutta l'apparenza di essere seriamente ammalato. Chiamò gli animali a raccolta e disse loro che aveva una terribile notizia da comunicare. Il compagno Napoleon era morente. Si alzò un grido di dolore. Fu distesa della paglia fuori dalla porta della casa colonica e gli animali vi camminavano sopra in punta di piedi. Con le lacrime agli occhi si chiedevano l'un l'altro che cosa avrebbero fatto se il loro capo fosse stato loro rapito. Corse voce che Palla di Neve era riuscito a mettere del veleno nei cibi di Napoleon. Alle 11 Clarinetto uscì per dare un altro annuncio. Come suo ultimo atto sulla terra, il compagno Napoleon aveva promulgato un solenne decreto. Chi beveva alcolici doveva essere punito con la morte. Alla sera, tuttavia, Napoleon parve stare un po' meglio e al mattino seguente poté comunicare agli animali che stava bene ed era in via di guarigione. La sera dello stesso giorno Napoleon era tornato al lavoro e l'indomani si apprese che aveva dato istruzioni a Whymper per l'acquisto a Willington di alcuni opuscoli sul modo di fabbricare

0: Circa quell'epoca avvenne uno strano incidente che quasi nessuno riuscì a capire. Una notte, verso la mezza, si udì nel cortile un gran frastuono e gli animali si affrettarono fuori dalle loro stalle. Era una notte di luna. Ai piedi del muro in fondo al grande granaio dove erano scritti 7 comandamenti, giaceva una scala a pioli rotta in 2 pezzi. Clarinetto, tutto stordito, si contorceva accanto ad essa e, a portata di mano, erano una lanterna, un pennello e un barattolo di pittura bianca rovesciato. Subito i cani fecero circolo attorno a Clarinetto e lo scortarono alla casa colonica non appena fu in grado di camminare. Nessuno degli animali poté farsi un'idea di quello che ciò significasse, meno il vecchio Benjamin, che scosse il muso con aria di saperla lunga e sembrò capire, sebbene non dicesse nulla. Ma alcuni giorni dopo, Muriel, leggendo per proprio conto i 7 comandamenti, notò che ve n'era ancora uno che gli animali non ricordavano esattamente. Avevano sempre creduto che il 5° comandamento dicesse: «Nessun animale berrà alcolici». Ma vi erano 2 parole che essi avevano dimenticato. In realtà, il comandamento diceva: «Nessun animale berrà alcolici in eccesso».
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400. RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
3: E adesso giuro faccio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, notte di classica.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo

0: dovremo rendere conto di questo corpo che Domeneddio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua, poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la lupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia
2: difesa.
1: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: salvarsi, Signore.
1: Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è regno con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
2: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Notte di classica. Antonin Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev. RNC Note di classica. Giulio Briccialdi, Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, Quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giorbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto.

Di Giulio Bricialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, primo movimento, allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, La primavera, per violino e pianoforte. Martha Argerich, pianoforte, Gidon Kremer, violino.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Marta Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino. RNC, Note di Classica. Richard Strauss, Zweigesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della Radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton. Note di classica. Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 7. Prelude, vivace. Courante, allegro. Sarabande, largo. Gigue, allegro. Nigel North, violino. Trio Sonnerie.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonnerie. RNC. Note di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, opera 9, libro primo, concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Allegro, adagio, allegro. Peter Schutz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale Concerto Armonico.

Di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 9, libro primo, abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Peter Schutz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

musica con imperatori, re, regine e corone. La breve vita di Joseph I d'Austria, nato e morto a Vienna, vissuto tra il 1678 ed il 1711, scorre lungo due strade parallele, quella storica e quella artistica, entrambe molto significative e ricche. Re d'Ungheria nel 1687, re dei Romani nel 1690, arciduca d'Austria ed imperatore dal 1705 fino al 1711, alla sua morte. Figlio maggiore di Leopoldo I e di Leonora di Neuburg, divenne, sotto l'influenza del principe Eugenio, il capo delle forze ostili alla Francia. Partecipò attivamente alla guerra di successione spagnola in favore del proprio fratello, l'arciduca Carlo. Nel 1709, avendo conquistato l'Italia settentrionale, costrinse il Papa Clemente XI a togliere il proprio appoggio a Filippo V. In Germania, però, i principi gli impedirono di annettersi la Baviera. Riuscì poi ad annullare l'avversione nei suoi confronti di Carlo XII, re di Svezia, facendo alcune concessioni ai protestanti di Slesia. In Ungheria domò la rivolta di Ferenc Rákóczi e placò la nobiltà riconoscendo il calvinismo e i diritti degli stati. Poiché non aveva che figlie femmine, Maria Giuseppina e Maria Amalia, la successione alla sua morte sarebbe dovuta essere regolata dalla disposizione leopoldina del 1703, in base alla quale, in mancanza di maschi, le femmine di Joseph sarebbero state preferite a quelle del fratello Carlo. Ma quest'ultimo, divenuto imperatore col nome di Carlo VI, non riconobbe il patto e provvide ad emanare una prammatica sanzione per escludere dal trono le figlie del fratello a favore della propria figlia, Maria Teresa. E questo diede origine alla guerra di successione austriaca. Maria Teresa, figlia dell'imperatore Carlo VI, quindi nipote di Joseph I, è la dedicataria della Sinfonia numero 48 di Joseph Haydn. L'intensa attività politica e guerresca di Joseph I non gli impedì di coltivare numerosi interessi in campo artistico. Per quanto riguarda la musica, fu allievo di Johann Jakob Prinner. Protettore delle arti, fece costruire il castello di Schönbrunn ed un teatro di corte e fondò inoltre nel 1705 la Wiener Akademie der Bildenden Künste. Durante il suo regno, il numero dei membri della cappella di corte salì a 107. Numerosi musicisti di gran fama furono attivi alla sua corte ed egli stesso era un discreto compositore. Di Joseph I, imperatore d'Austria, ascolteremo ora Alme ingrate. Monica Groop, mezzo soprano. Christian Lindberg, trombone. Ann Wallström e Marit Bergman, violini. Olof Larsson, violoncello. Björn Golfert, organo.

Joseph I, imperatore d'Austria, abbiamo ascoltato Alma Ingrate, Monica Groop, mezzo soprano, Christian Lindberg, trombone, Ann Wallström e Marit Bergman, violini, Olof Larsson, violoncello, Björn Goffert, organo. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 48, in Do maggiore, dedicata a Maria Teresia, regina di Ungheria e Boemia, figlia dell'imperatore Carlo VI e nipote di Joseph I. Allegro, adagio, menuetto, trio, menuetto, finale, allegro. English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Theresia, English Chamber Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Di Henry Purcell, Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, Dolcezza della Natura, con Charles Brett e James Bowman, voci maschili in sostituzione di voci femminili, per richiamare l'epoca degli Evirati.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Ode alla Regina Mary, Sweetness of Nature, con Charles Brett e James Bowman. Re Enrico VIII d'Inghilterra, dispotico ma popolarissimo, aveva compiuto studi musicali. Re va destinato a vita ecclesiastica e divenne re ed ebbe 6 mogli. E la musica e la sua arte compositiva non gli impedirono di ammazzarne qualcuna. Di re Enrico VIII, nella esecuzione degli Zwingli Singers, ascolteremo Pastime with Good Company, un brano che gli stessi esecutori presentano come molto sinistro. Mentre la regina sale al patibolo per essere decapitata, i tamburi rullano e strumenti medievali accompagnano questa tristissima marcia. Le voci sostituiranno gli strumenti musicali e saranno le voci a riprodurre il suono del cromorno, del flauto medievale, dei tamburi. Pastime with Good Company, brano di Re Enrico VIII, eseguito dagli Zwingli Singers.
1: Al cromorno, Kinneret e Joanna!

Al flauto medievale abbiamo Julie. Io sono Tom ed insieme con i miei simpatici compagni Joanna e Richard vi canteremo Pastime with Good Company.

di Re Enrico VIII d'Inghilterra nella esecuzione degli Swingle Singers abbiamo ascoltato Pastime with Good Company. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 85, in Si bemolle maggiore. La Reine de France, la Regina di Francia. Adagio vivace, romanza allegretto, menuetto allegretto, finale presto. La Sinfonia numero 85 di Haydn appartiene al gruppo delle sinfonie cosiddette parigine, risalenti al periodo 1785-86, commissionate dalla Loge Olympique, loggia massonica della capitale francese, e presentate proprio ai concerti della Loge e ai concerts spirituels. L'appellativo con cui questa sinfonia è comunemente designata non è dovuto ad alcuna dedica ad alcuna regina, né tantomeno perché essa sia considerata la regina delle sinfonie del gruppo parigino. Semplicemente il titolo è dovuto al particolare calore con cui fu accolta dalla regina Maria Antonietta di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra. Direttore Enrico Dindo.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 85 in si bemolle maggiore, La Reine de France, la regina di Francia. Franz Liszt Chamber Orchestra, direttore Enrico Dindo. Abbiamo trasmesso musica con imperatori, re, regine e corone.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e cinema, ovvero quando la musica è scritta o scelta in funzione delle immagini e della storia, quindi ha un ruolo nella narrazione cinematografica e ne costituisce parte integrante, al punto tale che, dopo il film, spesso è la musica ad evocare con maggior forza e nitidezza situazioni o emozioni vissute durante la proiezione. Particolarmente fortunata è stata la colonna sonora del film Anonimo veneziano, che ha fatto conoscere al grande pubblico due fratelli compositori pressoché sconosciuti, Benedetto e Alessandro Marcello. La paternità dell'opera è stata molto discussa da critici e musicologi, che si sono poi orientati su Alessandro Marcello. Concerto per oboe e orchestra in do minore. Allegro moderato, adagio, allegro. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Di Alessandro Marcello abbiamo ascoltato Concerto per oboe e orchestra in do minore. Pierre Pierlot, oboe. Solisti veneti, diretti da Claudio Scimone. La musica classica scelta per il cinema spesso è eseguita in modo ortodosso perché sono utilizzate registrazioni discografiche in commercio. Talvolta, invece, è rielaborata in modo da essere sì funzionale alla narrazione, ma distorta, addirittura stravolta, rispetto a quelli che erano gli intendimenti originali del compositore. È il caso della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, utilizzata per il film Arancia Meccanica. La ributtante violenza del film non ha impedito a molti spettatori di cercare riparo e sollievo nella stesura originale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, per soli, coro e orchestra. Allegro non troppo, un poco maestoso, molto vivace, presto, adagio molto e cantabile, andante moderato, finale, presto, allegro assai. L'ultimo movimento include l'ode An die Freude di Friedrich von Schiller, con la presenza di quattro solisti e coro. Soprano Barbara Frittoli, contralto Sara Mingardo, tenore Steve Davislim, baritono Peter Lica, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.